0: hits are always on.
1: Ei vaan Alli nukku sillä, ei vaan itse nukku lehti.